Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomitava acqui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sono usciti gli articoli, sono tutti informati.

Se mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici

Uno specchio in frantumi, un pezzo mancante, due diverse verità, senza ci pensare, t'ha già lasciato là.

discorsi che la costringono a definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti

Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Trovami le parole giuste, così scriverò per te.

0: Radio Rock Italia.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto.

0: Pensami che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: miglioramenti, nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro a pagamento ed ora li chiudiamo dentro.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Rock Italia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

scatole vuote, fucili riempiti.

occhio vitreo.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

0: tutti i tuoi piani.
1: Rockstar. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Radio Rock Italia.

0: Stop.
1: È tardi.
0: You better wake up.
1: È tardi.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, martedì 21 luglio, puntualissimi, come sempre. Sono le 7, iniziano le trasmissioni condotte in diretta qui su Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco e come sempre ho l'ingrato compito di tirarvi giù dalle vostre brande in maniera brusca, ma non troppo. Ma non, perché ma non troppo? Perché, come per esempio quest'inizio, quasi con guanto vellutato, con mano morbida, con carezza, perché c'è Francesco Guccini con la sua Scirocco e insomma avremmo bisogno di Scirocco, no, di un vento un po' più fresco, ma comunque tant'è, dai, che dopo vi ricordo il numero, andiamo.

paese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere.

Era la seconda metà degli anni 80, mi pare 87, Signora Bovary, gran bel disco. Tra l'altro mi è stato omaggiato per il mio compleanno, vinile di seconda mano, tanto tanto tanto gradito. Allora, il sole è sorto alle 5:51 e tramonta alle 20:38.

Beh, se papà dice che sto benone. Eh sì, la luna leva alle 13.52 e cala a mezzanotte 01. Si tratta di luna gibbosa crescente. Le notizie oggi ce le dà Antonio Sanò, che voi sapete è il fratellino di latte di Lorenzo Tedici. Sì.

Abbiamo cominciato alla grande, questa è Antartica di Marta Del Grandi, che mi risulta essere in tournée. Sì, perché qualche giorno fa ha suonato in Toscana a Vico Pisano. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza. Durante la giornata di oggi si avrà una massima di 36 alle 14, mentre la minima ce la siamo lasciata alle spalle. Alle ore 6 abbiamo registrato 25 gradi.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: 7:17, è un primo momento con il classico. E va bene, arriva Max Gazzè, mi sembra che ci stia tutto. Il timido ubriaco.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

salutiamo anche Max Gazzè, il primo classico, e parliamo di venti al mattino deboli provenienti da sud-sud-ovest con intensità tra 8 e 17 km/h. Al pomeriggio moderati da sud-ovest, sempre questo libeccetto o libeccino tra 17 e 32, insomma un libeccio, dai. E alla sera deboli da ovest-sud-ovest con intensità tra i 9 e i 19, insomma un minimo di ventilazione, ma niente di che, eh.

Flame Parade con Need a Car. Avete tutti bisogno di una macchina. Innanzitutto adesso c'è bisogno di svegliarsi, sì sì. E poi arrivano le notizie importanti, tipo quella relativa all'intensità solare. La più alta sarà alle 14 con un valore UV di 7.5, che corrispondono a 907 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria, secondo Antonio Sanò, quella che respiriamo oggi, è

0: Eccoci qua, fino all'ultima nota. Allora, vediamo un po', sono le 7:26. È il momento di andare a dare un'occhiata a quello che accadrà nei prossimi giorni, come al solito, ovvero sia nel weekend. Si parla così di un brusco cambio di rotta meteorologico. Una perturbazione di origine atlantica minaccia infatti di spezzare il dominio dell'alta pressione, provocando una forte ondata di maltempo proprio tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Ma ci dobbiamo ancora arrivare. Il fronte perturbato sembrerebbe poter colpire soprattutto il centro-nord e, a causa del freddo eccezionale accumulatesi, sì, del freddo, questo è freudiano, del caldo eccezionale accumulatesi al suolo nelle ultime settimane, potrebbe innescare una marcata instabilità atmosferica. Bellissimo che ho letto a causa del freddo eccezionale. Eh sì, ho visto Nina volare, sì.
1: Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne.

pensa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che

0: mastica e spunta prima che venga me.
1: Ah, che bello, la prima mezz'ora è andata, ragazzi, sono le 7:30, questa è Giù delle Brande, è 3791 600 190, io vi ricordo il numero. Allora, parliamo di questo fronte perturbato, si teme quindi, come detto, lo sviluppo di temporali a supercella particolarmente violenti, accompagnati da grandinate e forte raffiche di vento, da downburst, ne abbiamo già parlato tante di quelle volte. A differenza dei temporanei peggioramenti attesi nel corso della settimana, la perturbazione dovrebbe colpire in maniera decisa il versante tirrenico, eccoci qua, aumentando le probabilità di nubifragi su Liguria, Toscana e Lazio. Siamo presenti. Le regioni meridionali dovrebbero rimanere più ai margini del peggioramento, con valori termici elevati, anche se la Campania potrebbe comunque registrare qualche temporale. Bene, adesso invece passiamo a quello che accadrà domenica 26. Però prima ci sono i Jolly Mare con il loro senso. Beh...

0: C'è però poi un effetto più democratico, tra virgolette, cioè interessa un po' tutti di questa perturbazione. Qual è? È quello legato al termometro, sì, perché le temperature subirebbero infatti un generale e sensibile calo, percepibile in modo più netto a partire appunto da domenica 26, e quindi il caldo sarà un po' smorzato, ma tuttavia si tratta di una tendenza, quindi le traiettorie, le tempistiche precise di questo fronte potrebbero subire delle variazioni, motivo per cui saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, che noi vi daremo in maniera precisa e puntuale.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

La tua futura ex moglie Willy Peyote alle 7:39 qui a Radio Rock Italia. Allora cominciamo un po' a navigare sul web, cominciamo dalle notizie che non vorremmo leggere, cerchiamo di capire cosa è successo. Pare sia stato negato l'imbarco alla squadra degli azzurri paralimpici, adesso vi dico di quale sport, di Power Chair Football della FIPS. Pare che EasyJet abbia detto: voi non potete imbarcarvi. Non benissimo. Elena apre un'inchiesta. Intervengono anche i ministri italiani. Gravissimo, inaccettabile, hanno detto a Locatelli e a Bodi. Cerchiamo di capire.

0: uscire.
1: Allora, la nazionale italiana di Power Chair Football si è vista negata la possibilità di imbarcarsi al bordo di un volo ed è rimasta bloccata a Fiumicino. Il volo sarebbe dovuto andare a Glasgow. Un episodio che è inizialmente denunciato dal Comitato Paralimpico Italiano ha portato prima all'apertura di un'indagine da parte di ENAC e poi alle scuse di EasyJet, quindi non è una fake news. La compagnia aerea ha annunciato di aver aperto un'indagine interna per ricostruire l'accaduto, un caso che nella giornata appunto di ieri ha portato a intervenire anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, che ha parlato di un episodio gravissimo e inaccettabile, e il ministro per lo sport Andrea Abodi, secondo cui è di una gravità estrema quanto è accaduto. Ma cerchiamo di capire appunto che cosa è successo. In mattinata di ieri, si intende, una nota del Comitato Paralimpico Italiano ha fatto sapere che la squadra azzurra non è potuta salire sul volo da Roma a Fiumicino diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina. Rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare, si legge nel testo. Il CIP ha fatto, quindi il Comitato Paralimpico, ha fatto sapere anche che la FIPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia EasyJet fin dallo scorso mese di aprile la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco. E certo, perché loro giustamente debbono poter appunto disputare la loro disciplina con i mezzi che la loro condizione impone, ovviamente. Quindi per ogni atleta diciamo disabile c'erano 2 carrozzine. Nonostante la conferma iniziale e una successiva comunicazione via PEC inviata alla federazione prima della partenza per scongiurare qualsiasi disguido di tipo logistico, la squadra si è trovata di fronte a un muro ideologico e organizzativo al gate d'imbarco. Queste cose mi fanno diventare pazzo. Adesso c'è Greta Grida e poi continuiamo a ricostruire questa assurda vicenda. Purtroppo in Italia accade anche questo. Greta Grida, peggio di me.
2: Più mi dici stai tranquilla, più sono

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 7:49, è proprio un déjà vu quello di Vaeva come novità.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

hanno 21 anni, eh. Si chiamano Vaeva, ma io, avendo fatto latino, sarei portato a pronunciarli Veva. Chi lo sa, qualcuno ci illumini. Insomma, torniamo alle notizie tristi. Si dovevano imbarcare per andare a Glasgow a giocare la loro partita alle 10:15, con il volo in partenza alle 11:55. EasyJet fa sapere che non è possibile imbarcare l'intera delegazione, adducendo come motivazione che l'aeromobile, qui che era un Airbus A320, potesse trasportare un massimo di sole 5 carrozzine e loro erano in 6x2, 12. Quanto accaduto all'aeroporto di Fiumicino è una vergogna inaccettabile che ci riporta indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali. Episodi del genere dimostrano ancora una volta quanto la pari dignità sia purtroppo soltanto formale e non ancora sostanziale. Queste sono veramente cose gravi, altro che tutti e tutte. Non stiamo parlando di una semplice disfunzione di viaggio o di un ritardo bagagli. Negare l'imbarco agli atleti e agli ausili con cui essi vivono e gareggiano significa negare la loro stessa autonomia ed identità, ha dichiarato Marco Giunio De Santis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Vediamo un po' cosa ha detto EasyJet. In serata EasyJet ha preso posizione su quanto accaduto, dicendo che siamo profondamente dispiaciuti per l'esperienza del gruppo della nazionale italiana di Power Chair Football. Abbiamo avviato un'indagine interna per ricostruire l'accaduto. Nel frattempo siamo in contatto con i passeggeri e stiamo facendo tutto il possibile per trovare una soluzione. Rendere il viaggio aereo accessibile a tutti i passeggeri è una priorità per EasyJet e prendiamo questa vicenda con la massima serietà. L'ENAC, intanto, nel corso della giornata ha avviato un'indagine sul negato imbarco. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha immediatamente contattato EasyJet, che ha assicurato l'invio nel più breve tempo possibile di una relazione dettagliata sull'accaduto. Burocrazia, portami via. Wepro con Monster.

Allora, dure le prese di posizione degli esponenti del governo italiano. È gravissimo e inaccettabile l'episodio segnalato dal Comitato Italiano Paralimpico, accaduto oggi, quindi ieri sarebbe all'aeroporto di Fiumicino, agli atleti della nazionale italiana di Power Chair. Ha detto la ministra, non si può leggere, ha detto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli: aver negato l'imbarco a 6 atleti con disabilità, nonostante la FIPS avesse preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea sin dal mese di aprile la formale autorizzazione al trasporto degli stessi atleti, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana che le 6 carrozzine speciali da gioco, lascia senza parole. Concordo. Il ministro per lo sport e di giovani Andrea Abodi ha invece scritto in una nota: è di una gravità estrema quanto accaduto, sottolineando che aver impedito agli atleti di poter imbarcare le carrozzine indispensabili non solo per la competizione, nonostante fosse stato tutto comunicato alla compagnia da mesi, rappresenta un fatto inconcepibile ed inaccettabile per il quale mi aspetto un intervento immediato, con tutte le conseguenze del caso, da parte degli organismi preposti al controllo dei servizi di assistenza aeroportuale e al rispetto degli obblighi delle compagnie aeree nei confronti di tutti i clienti. Una brutta storia, vediamo un po' a quale testa salterà.

Masturbation, Violet Anatomy, uno dei mestieri, dei passatempi più antichi del mondo. Eh sì sì sì, sono le 8 e siamo un po' in anticipo rispetto alle consuete tabelle di marcia. Di solito alle 8 terminiamo la parentesi meteo. Quest'oggi siamo andati un po' più spediti, abbiamo parlato anche di questa storiaccia degli atleti paralimpici a cui si sono, diciamo, chiuse le porte di un aereo che avrebbe dovuto portarli in Scozia. Allora, adesso parliamo di un'altra notizia non piacevole, anche se nella sua, diciamo, tragicità c'è un fondo un po' epico, un po' una sorta di congiuntura astrale che ha portato poi all'accadimento. Ogni musicista sogna di terminare i propri giorni magari proprio su un palco. È successo a Mark Sandeman dei Morphine, tra l'altro a Palestrina, ed è successo anche a Gianni Cazzola, non so, forse non conosciutissimo agli amanti della musica pop, ma stiamo parlando di uno dei maggiori esponenti del jazz italiano. Era un batterista, Gianni Cazzola, classe 1938, che la notizia è trapelata soltanto ieri. Si è spento proprio mentre stava suonando sul palco della sua Busto Arsizio, la città che lo aveva adottato nel 1964. Adesso ascoltiamoci Perturbazione, poi ricordiamo la figura del grande Gianni Cazzola.

Perturbazione qui a Radio Rock Italia, sono le 8 passate da 4 minuti. Allora, ora ho questo tono squillante, ma insomma devo parlare comunque di un lutto, quindi insomma ci vuole anche un certo tone of voice, come dicono quelli bravi. Allora, l'ultima esibizione, il malore sul palco e la caduta a terra, si è spento così il batterista jazz Gianni Cazzola, colto da un malore nella serata di sabato 18. La notizia è trapelata ieri, quindi non è che sto leggendo una cosa vecchia e decrepita, si è saputo ieri. Si stava esibendo sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, la città che lo aveva adottato nel 1964. Il musicista si è accasciato durante il concerto, sul posto si sono mobilitati immediatamente i soccorsi e l'88enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove purtroppo è spirato poco dopo. La notizia è stata confermata anche dall'amico Tullio d'Episcopo, che ha affidato ai social un lungo messaggio di commiato. Musicista straordinario, autentico jazzista, soprattutto amico fraterno, sin dal 1965, quando a Bologna veniva a trovarmi al Jolly Rocker, il nightclub dove suonavo tutte le sere fino a tarda notte. Ricordi indelebili, in piena notte passeggiavamo sotto i portici di Bologna ed insieme, fantasticando, cantavamo le grandi frasi del bebop. Poi Milano, le tante serate, le jam session, sempre nel segno della musica, della libertà e dell'amicizia. Con te bastava uno sguardo per intendersi e lasciare parlare i nostri tamburi. Insomma, era uno dei maggiori esponenti del jazz italiano.

chiudiamo questo ricordo di Gianni Cazzola, appunto il batterista jazz che ci ha lasciato qualche giorno fa, tra l'altro accasciandosi proprio durante una sua esibizione. Una vita dietro la batteria, sin da bambino, Cazzola ha fondato nel 1988 l'Italian Repertory Quartet ed è stato a lungo protagonista dell'Umbria Jazz. Il suo nome è citato anche nella Treccani tra i musicisti di alto livello del jazz italiano. Per quanto riguarda le esequie, la figlia e i nipoti hanno fatto sapere che i funerali si terranno martedì 21, cioè oggi, alle 14, quindi per chi ci sente anche nella zona della Lombardia, che sappiamo che abbiamo un discreto bacino d'ascolto anche lì, nella chiesa parrocchiale di Sant'Edoardo a Busto Arsizio, siamo ovviamente nel Varesotto. Fino ad allora il feretro resterà presso la casa funeraria Le Origini Miss Mirigo di Viale Sicilia, appunto di Busto Arsizio. Insomma, rest in peace, come si suol dire.

New Candy's Snake Eat Snake. Mi sembra far venire in mente un po' un titolo di un brano dei Cure, Shake Dog Shake. Vabbè, ma perché l'ho detto? Non so, non mi veniva in mente, forse per allitterazione. Sono le 8:14, siamo a un minuto dal break, giusto in tempo per ascoltarci i rutti del buon Morgan. Dai, un bel ruttino dopo colazione ci sta.

si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica, che per voi è magnifica, per me è più bella, se va in classifica, tanto qui chi vuoi che se ne accorga. Se sono Mozart o solamente Morgan, non mi diverto più ad andare contro tutti. Signore e signori, ecco a voi i miei rutti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: Sono le 8 e 18 e beh, è il momento di Luca Carboni.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È un pezzo di stagione questo, ci sta tutto. Allora, non esiste programma radiofonico che non preveda il solito articolone o il solito sondaggione su quanto bene o male faccia il caffè. Adesso diamo la parola ai cardiologi statunitensi che hanno detto che con massimo 5 tazze al giorno di caffè caffeinato, quindi quello vero, non il deca, si starebbe insomma in perfetta salute e ci sarebbero anche addirittura dei benefici. 5 tazze.

La caffeina, insomma, fa bene o male al cuore? Quante tazze al giorno di caffè vero, caffeinato, chiamiamo brutto caffè caffeinato, beh, insomma, quante tazze al giorno è lecito bere, eh? Le ricerche più recenti confermano che, per la maggior parte degli adulti, il consumo di un massimo di 400 mg di caffeina al giorno, quindi non più di 3-5 tazze da 240 ml di caffè nero normale, senza zuccheri, dolcificanti, ovviamente puro, è considerato sicuro. Quindi 400 mg sono sicuri per la maggior parte degli adulti. Non solo, in alcune persone sembra essere associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari addirittura. Tuttavia, dosi più elevate di caffeina, come quelle presenti negli energy drink, inclusi gli energy shot, potrebbero causare danni cardiovascolari, quindi energy drink no, aumentando il rischio di ipertensione, per l'amor di Dio, e o aritmie cardiache. Chi lo dice? Lo dico io? No, questo è il messaggio dei cardiologi USA in una nuova dichiarazione scientifica dell'American Heart Association su caffeina e malattie cardiovascolari, pubblicata su Circulation, e giustamente nome nomen, la rivista scientifica di punta dell'associazione. Gli specialisti sottolineano che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'impatto della caffeina sull'organismo, come le diverse fonti di caffeina influenzino la salute del cuore e come l'effetto possa variare da persona a persona. Vediamo un po', cerchiamo di entrare nel magico mondo della caffeina, però prima io e la tigre, Singapore.

Allora, la caffeina assunta con il caffè è una componente fondamentale della vita quotidiana di milioni di persone e, secondo la nostra analisi delle ricerche più recenti, per la maggior parte degli adulti un'assunzione fino a 400 mg al giorno, equivalente a un massimo, se detto, di 5 tazze di caffè, è sicura e non aumenta il rischio cardiovascolare. Lo dice Gregory Marcus dell'Università della California di San Francisco, presidente del pool che ha redatto la dichiarazione e quindi l'intero studio. A stilarla è stato un gruppo di esperti volontari per conto del Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health, del Council on Clinical Cardiology e dello Stroke Council, insomma, tutta una serie di sigle per dirvi che, insomma, a parlare sono quelli che ne sanno, non certo il sottoscritto. Sebbene la ricerca suggerisca che il consumo di caffeina possa essere associato a determinati benefici cardiovascolari per alcuni soggetti, è importante ricordare che non esiste una strategia universale per un consumo sicuro di caffeina. Insomma, non prendete questo studio come un diktat: devo bere 5 caffè al giorno se no mi sento male. No, le persone possono reagire in modo molto diverso alla caffeina in base a vari fattori tipo età, farmaci assunti, condizioni di salute preesistenti, genetica, velocità con cui il loro corpo metabolizza, eccetera, eccetera. Quindi quella che può essere una quantità ragionevole per alcuni potrebbe causare in altri effetti indesiderati come palpitazioni, ansia o disturbi del sonno. Quindi occhio!

Ecco, insomma, perché è importante prestare attenzione a come il proprio corpo reagisce alla caffeina e parlarne con il proprio medico per capire eventualmente qual è la giusta quantità per ognuno di voi. Questo lo dice lo specialista, non lo dico io. Vale per tutti però il no ad Energy Drink e Energy Shot. Contengono dosi elevate di caffeina che possono avere effetti dannosi sul cuore e dovrebbero essere evitati. Quindi Energy Drink no, no, no. Gli esperti insistono sulla necessità di interpretare con prudenza le conclusioni sul rapporto fra caffeina e salute del cuore. Studiare gli effetti della caffeina sul sistema cardiovascolare è complesso. Siccome il caffè è la principale fonte di caffeina nella maggior parte degli studi, gli effetti cardiovascolari osservati potrebbero essere dovuti ad altri composti presenti nel caffè. Insomma, nel caffè c'è un po' tutto. Ad esempio, studi sperimentali suggeriscono che i composti bioattivi del caffè possono avere proprietà antiossidanti e antinfiammatori, il che potrebbe contribuire a spiegare alcuni benefici per la salute. Inoltre, è difficile separare gli effetti della caffeina da quelli di altri ingredienti solitamente aggiunti al caffè, come latte, panna, sciroppi aromatizzati, zucchero.

0: eccetera. Ancora, la maggior parte degli studi sulla caffeina sono di tipo osservazionale, dunque non possono dimostrare un rapporto rigoroso di causa ed effetto. Restano poi da indagare altri ingredienti contenenti caffeina come tè, cioccolato, bibite gassate e persino farmaci da banco e su prescrizione, che comunque contribuiscono all'assunzione complessiva della sostanza. E vabbè, adesso parliamo di sale, che bello!
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle,

penso, ma questo è un capolavoro, eh. Io lo so, insomma, Radio Rock Italia, uno si aspetta di sentire sempre la cassa dritta. No, almeno nelle mie conduzioni no, c'è estrema varietà. Tra l'altro un omaggio, Gino Paoli ci ha lasciato lo scorso marzo, questa è una delle pietre angolari della nostra musica. Adesso parliamo di Odissea, questo film che sta spopolando. Però luci ed ombre, semplice. Gianni Toro.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Io immagino che voi ormai siate ben svegli e magari mano sul volante. È il momento della novità. From demo to disco, tagadà.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, sì, Vince, ti puoi fare il tuo caffè doppio dopo scena. Da uomini veri, come fai poi a dormire? Non si sa. Anche perché io ho provato, ho provato la sera il caffè e poi facevo molta, molta fatica a addormentarmi. Ma comunque, visto che poi mi devo alzare molto presto. Allora, torniamo a noi. Le recensioni di Odissea. Diciamo, se c'è un punto, un elemento su cui quasi tutte le recensioni su questo ultimo, l'ultima fatica di Christopher Nolan convergono, è proprio la potenza visiva. Perché? Perché Nolan ha saputo mettere in scena i principali episodi del poema omerico in modo molto realistico e ci è riuscito senza ricorrere in modo massiccio alla CGI, cioè alla Computer Generated Imagery. Ok? Imagery. Quindi, insomma, le immagini computerizzate, diciamole in italiano. Cioè, appunto, alle immagini generate al PC. Una tecnologia utilizzata al cinema fin dagli anni 70 è diventata ormai pane quotidiano, soprattutto nei film con creature fantastiche, mondi immaginari o elementi sovrannaturali, come quelli che sono presenti nell'Odissea. Nolan ha sempre preferito impiegare effetti speciali pratici, cioè realizzati direttamente sul set, anche nei suoi film più ambiziosi. Ricorderete l'esplosione della bomba atomica in Oppenheimer, no? Il film del 2023 dedicato appunto all'omonimo scienziato a capo del progetto Manhattan utilizzò una vera miscela di benzina, propano, magnesio e polvere di alluminio molto pericolosa. E 9 anni prima fece piantare 1 chilometro quadrato di mais per creare la fattoria di Joseph Cooper, l'ex pilota della NASA, protagonista di Interstellar. Vediamo un po'.

il disagio è tra noi, e Giancane lo sa e lo canta. Allora, Nolan ha scelto di procedere in questo modo, ovvero sia evitando le immagini computerizzate, quindi cercando situazioni create dal vivo, anche in Odissea, un progetto in cui l'impiego appunto della CGI avrebbe potuto facilitare moltissime cose. La mia responsabilità è quella di girare il più possibile direttamente in camera per dare al pubblico un motivo per credere a ciò che vede, ha detto Nolan in un'intervista al Los Angeles Times. Le scene di navigazione, molto presenti e importanti, sono state girate realmente a bordo di barche. Per quella di Ulisse è stata utilizzata la Draken Harald Haarfagr, la più grande nave vichinga costruita in epoca moderna, realizzata tra il 2010 e il 2012. Anche le parti con il cavallo di Troia sono artigianali, tra virgolette. Nolan ha fatto costruire un'enorme struttura, attenzione, alta 10 metri, abbastanza grande da ospitare al suo interno gli attori che interpretavano i guerrieri greci nascosti.

Un'altra scena che la maggior parte dei registi avrebbe realizzato con la computer grafica è quella in cui la maga Circe trasforma i membri dell'equipaggio di Ulisse in maiali, per cui sono stati sfruttati protesi e materiali di scena con una resa molto simile a quella degli horror degli anni Ottanta. Le parti con il ciclope e Polifemo invece sono state realizzate con un pupazzo meccanizzato alto più di 6 metri, modellato sulle movenze dell'attore e mimo statunitense Bill Irwin. La scena è girata all'interno di una grotta vera, quella di Nestore, una cavità naturale vicino alla spiaggia di Voidokilia, nella regione greca della Messenia. Matt Damon ha raccontato che le riprese sono state difficilissime e che fin dal primo momento ci sono stati degli intoppi. All'imboccatura della grotta, infatti, c'erano migliaia di api e Matt Damon e la troupe sono stati costretti a farsi strada in quella cortina per entrare, motivo per cui nel film si sente

Ecco, non c'era odore di roselline nella grotta, dice Nolan, c'era una puzza nauseabonda. Le sequenze con Polifemo prevedevano infatti la presenza di un gregge di pecore, e la troupe ne trasporta circa 40 all'interno della grotta, perché nella storia di Omero Ulisse e i suoi compagni riescono a fuggire appunto dalla grotta di Polifemo nascondendosi sotto il loro ventre. E dice Nolan, dopo un po' tutto è diventato molto molto umido e maleodorante. Io mi sto sentendo male. Damon ha raccontato anche che per rappresentare le anime dei morti nella terra dei cimmeri che riemergono dal suolo, gli stuntmen sono stati sepolti sotto la sabbia. Per permettere loro di respirare sono stati utilizzati degli snorkel, cioè dei piccoli tubi collegati all'esterno che consentivano il passaggio dell'aria, che erano nascosti alla vista della macchina da presa. Ognuno di loro era seguito da un addetto alla sicurezza incaricato di verificarne le condizioni di salute. Le riprese dovevano svolgersi in tempi molto risicati. Una volta che gli stuntmen erano completamente ricoperti dalla sabbia, la troupe aveva solo pochi minuti per girare la scena prima di doverli liberare e riportarli in superficie. Nolan ha dovuto ingegnarsi anche per girare le parti con le strigoni, il popolo dei giganti antropofagi al servizio del re Antifate, di cui ha dato una rappresentazione che si discosta da quelle tradizionali. Sì, attenzione, perché è vero, alcune cose sono state artatamente modificate, ma cerchiamo di capire queste parti con le strigoni o le strigoni. Ora vado a vedere come si dice. Circus 2000, the Lord has no hands.

pare si dica le strigoni, ma non è neanche sbagliato le strigoni. Comunque d'ora in poi sarà le strigoni. Allora, per girare le parti con i le strigoni, questi antropofagi, Nolan, per rendere credibile la loro forza, la loro enorme statura senza fidarsi al computer, ha utilizzato tecniche pratiche come la prospettiva forzata e imbracature e sistemi di cavi che permettevano agli stuntman di essere sollevati e lanciati durante le scene. Sì, vediamo un po'. Peraltro, l'episodio dei Le Strigoni è tra quelli per cui Nolan si è preso più libertà creativa nel suo adattamento dell'Odissea. Una delle ipotesi suggerite dai critici è che rappresentarli come dei guerrieri in armatura, anziché come brutali e selvaggi giganti lanciamassi, fosse un modo per differenziarli da Polifemo e rendere il film meno ripetitivo. Ovviamente, per altre scene l'utilizzo della computer grafica, diciamo così, era imprescindibile. Poiché il film è stato girato interamente su pellicola, quindi in analogico, le scene interessate sono state scansionate digitalmente. Sono state aggiunte le animazioni realizzate al computer e poi il file è stato nuovamente impresso su pellicola. È un po' il caso di Scilla e Caritti, le due creature marine che, secondo il poema di Omero, minacciano il passaggio delle navi di Ulisse nello stretto di Messina. Nolan ha detto che per realizzare Scilla, ricordiamo un mostro a sei teste, si è ispirato all'immaginario dei film di Guillermo del Toro, da cui ha imparato che un mostro non è mai un mostro. Cariddi invece è stata realizzata combinando riprese reali ed effetti digitali. Ah, favoloso. Vabbè, bello così, dai.

E insomma, sapete come ha fatto fare Cariddi? Cariddi era il vortice, no? Che risucchiava le navi. Ebbene, per fare Cariddi si sono combinate riprese reali ed effetti digitali. La troupe ha creato un vero movimento vorticoso dell'acqua, con alcune moto ad acqua che giravano intorno alla nave e poi trasformate digitalmente nel gigantesco golgo poi che si è visto nel film.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Questo è
8: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: 9:17, qui a Radio Rock Italia, momento del classico. Ci sono gli Stadio.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Acqua e sapone, gli stadio, quando un brano diventa famoso grazie a un film, ne sanno qualcosa anche i Tiro Mancino. Allora, sto per darvi una notizia così un po' trash, voglio parlarvi dell'ex generale Vannacci in veste di condottiero romano. E allora, se chiamo il trash, è giusto che il tutto sia anticipato da un bel pezzo trash, un pezzo che in altre occasioni non avrei passato neanche sotto tortura, ma ahimè. Eccovi qua, Gianni Drudi.

Allora, fa discutere un video creato con l'intelligenza artificiale che ritrae il generale ed euro, ex generale direi, ed euro deputato Roberto Vannacci nei panni di un condottiero dell'antica Roma. Il reel, pubblicato su Instagram e poi ricondiviso dallo stesso Vannacci, mostra il generale in abiti imperiali, mentre in una sequenza dai toni volutamente spettacolari ordina la morte di alcuni avversari politici. Insomma, la cosa ha creato un discreto vespaio di proteste. Vediamo. Ilaria Grezzano intanto.

Ah, molto delicata è l'area graziana. Vedete che io alterno cazzotti e carezze. Insomma, torniamo a questa divertente fesseria creata con l'intelligenza artificiale del condottiero Vannacci. Allora, tra le scene più controverse, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conti, Conti come Bruno, hanno scritto Conti, ragazzi, Giuseppe Conte e la segretaria del PD, Elie Schlein, appaiono legati al centro dell'arena del Colosseo. Ma dai, Conte e la Schlein legati al centro dell'arena, dove il video lascia intendere che saranno giustiziati con una falce e un martello, in un chiaro rimando simbolico all'iconografia comunista. Nell'arena compare anche un leone, mentre sugli spalti accanto a Vannacci è raffigurata Giorgina Meloni in abiti imperiali, ritratta come spettatrice della scena. Ma roba da matti, ti moria!

Nel video poi figurano anche Romano Prodi, Laura Boldrini legata nell'arena insieme ovviamente, come detto, a Conte e alla Schlein, Mario Draghi, Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giuseppe Barboni. Il militante di Futuro Nazionale è salito alle cronache nei giorni scorsi per aver picchiato un iracheno a San Benedetto del Tronto. Dopo la condivisione del video da parte dell'ex generale è scoppiata la polemica. Vannacci che ordina la mia morte e di altri nemici politici, questo è il contenuto di un video realizzato con l'intelligenza artificiale nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto generale con la G molto minuscola, un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici. Anni di servizio nelle istituzioni e nell'esercito, e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa, Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso non condanni e non condividi? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale come nell'esercito? Chi lo scrive? Queste sono tutte domande che si fa Giuseppe Conte, il presidente dei 5 Stelle. In Italia ci siamo già passati, se pensate di intimorirci sappiate che non ci fate paura, conclude l'ex premier. Vediamo insomma cosa ha risposto poi anche il Vannacci.

che decreta le esecuzioni di esponenti progressisti, tra cui Schlein, Conte, Prodi e la sottoscritta, chi parla? Parla la Boldrini ovviamente in questo momento, è l'imbarbarimento della politica che si basa sulla violenza fino all'eliminazione fisica di chi esprime idee diverse. Non c'è niente di ironico, significa minacciare di morte leader e rappresentanti di altre forze ed è gravissimo. Gli imperatori romani sterminavano così i cristiani, il fascismo lo faceva con gli oppositori. Che un ex generale, un europarlamentare, un uomo delle istituzioni usi questa cifra comunicativa è inaccettabile nel dibattito democratico, appunto, sono le parole di Laura Boldrini, deputata PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

Nada malanima. Allora, evocare l'uccisione degli avversari politici è oggi la cifra dell'ex generale, ora leader di Futuro Nazionale, Vannacci. Il video che lo ritrae come un imperatore romano

anche Vannacci si era armato in questa rappresentazione fittizia, ma che ha fatto incazzare un po' tutti. La Boldrini dice: è una deriva pericolosissima che va fermata immediatamente. Sia chiaro che qualsiasi conseguenza avrà questa campagna, sia in termini di incolumità delle persone su cui si abbatte il pollice verso di Vannacci, sia di ulteriore deriva violenta del dibattito politico, ricadrà in primis su chi l'ha lanciata, ma anche su chi tace e medita alleanze senza farsi scrupoli, come Giorgia Meloni. Non entro nel merito del video condiviso sui profili social di Vannacci, questo è Boccia, PD, mi viene solo da dire che siamo di fronte a una comunicazione politica aberrante e violenta, una vera e propria istigazione all'odio e alla violenza, che poco ha a che fare con il confronto democratico. Ma proprio per questo chiedo: in quel video accanto a Vannacci siede Giorgia Meloni in un evidente sodalizio politico con il generale. Mi piacerebbe sapere se la Presidente del Consiglio è contenta di questa alleanza politica social e se condivide quelle immagini che chiedono la morte di avversari politici. Questo era il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia. E ce ne sono ancora di dichiarazioni.

stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno e non

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: E siamo arrivati all'ultimo passaggio novità, Dance No Thanks. Siamo ad Alba On My Own.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

My Own. Allora, la replica. E chiaramente sentiamo anche la voce di Vannacci. Le proteste per il video, chi si arrabbia sono quelli dei diritti e della libertà, soprattutto della libertà di espressione, che si scompisciano di risate di fronte a Crozza e a Luca e Paolo, ma non reggono la satira quando a riproporla è Vannacci. Dopo la bufera sul video è lo stesso fondatore di FN a replicare le tante levate di scudi di chi lo accusa di istigare la violenza. Siamo di fronte alla seconda supercazzola di Giuseppe Conte, poiché la prima è quella in cui ha detto che non vota l'emendamento Vannacci sulle preferenze perché è inaccettabile in un contesto inaccettabile. Io, sottolinea, altro non ho fatto che ripubblicare un bellissimo video fantascientifico e chiaramente irreale presente sul web. Poi, rivolto a chi se l'è presa per le immagini rilanciate, rivolge un invito. Si prendano un antistaminico e staranno meglio. Dove sarebbe la violenza? Non c'è una goccia di sangue, una lotta, una zuffa, uno scapigliamento. Dove sarebbe la morte? Tutto lasciato alla fantasia, al pensiero, alle idee, quelle che Orwell voleva controllare e che Conte vorrebbe proibire.

insomma, chiudiamo, dai. Allora, dice sempre ironizzando Vannacci, prima bisognava stare attenti a salutare un amico perché si rischiava di essere accusati di aver fatto il saluto romano. Adesso dobbiamo nascondere i pollici, non si può escludere che anche per questo si arrivi ad approvare magari una nuova legge Scelba Mancino. Va bene, ok. E va bene, allora, che ore si sono fatte? Si è fatta una certa ora, sì sì sì. Beh, ci ascoltiamo Silvestri, poi a breve vado in sigla, Sì, sì, sì, perché c'è Dario Cecchettani, Oggi è martedì, quindi ha maggior ragione. A parte lui va in onda tutti i giorni, ma martedì è proprio il giorno di Marte contro, Beh, c'è proprio la congiuntura di tutti gli astri. 9:56. Daniele Silvestri, abbiamo parlato di nemici. È il mio nemico. Che sente.

0: E allora abbiamo parlato di nemici, di fesserie, di Vannacci, delle sue cazzate, delle reazioni, tutto un grande melting pot che ci porta a dire che le mie fesserie sono finite adesso, sono le 9.59, vado in sigla, sì, vado in sigla e già c'è Dario Cecchettani perché oggi è martedì e quindi c'è Marte contro con la M e con la C maiuscola. Ciao, a domani!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccolo qua, puntuale perché oggi è un giorno speciale. Oggi è il compleanno di Marte. No, non è vero, martedì 21 luglio, chiaramente questo è il giorno del sondaggione, quindi siamo tutti pronti, vai.
2: Buongiorno Marte, direttamente dalla Sardegna, ti immagini, ci andiamo tutti all'Olimpico.
1: C'hai ragione Vasco.
3: Ciao, sono Marte.
1: Ciao Marte.
3: Oggi è martedì,
1: sì.
3: È il giorno mio.
1: Certo.
3: Vedete un po' che potete fare.
1: Bisogna concentrarsi.
4: Giorno. Dai, Marte contro lì, dai.
1: Dai.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
5: Buongiornissimo.
6: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Sì, io non so più come dirlo. Non si sa perché.
7: Si sa perché ce n'è sempre una.
1: Faccio fatica però a contenere.
7: Breve, timbrato e se te va.
1: Conciso soprattutto. Poi?
8: Mandiamo in vocale, breve e timbrato, sempre zitto e va, si notta la pinta il culo.
1: Mi sembra giusto pure questo.
4: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco, va.
1: Eccolo Dante. Allora, parto con un Vasco sogno nel cassetto. Oggi è il giorno del sondaggio, insomma, la puntata sarà lunga. C'ho un fottio di messaggi un po' pazzi invocati da me. Intanto, Sally di Vasco Rossi.
9: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Senti che bel rumore se dovesse davvero piovere. Radio Rock Italia, Marte Contro, trasmettiamo da Roma. A Roma c'è un bel tempo nuvoloso, visto un meme fantastico. Bad Bunny saltranno al concerto, va alla Roma, che almeno non grandirà. Ma magari grandinesca, però sì, diciamo che il maltempo, le bombe d'acqua, questo io non lo chiamo proprio cambio climatico, lo chiamo il boh climatico, forse ci farà abbattere pioggia su di noi, magari un po' oggi si abbassa un po' la temperatura, ma attenzione che io domani devo andare a mare, quindi cerchiamo che non sia qualcosa di troppo insistente, come Aldo, Gianni e Giacomo. Allora Giacomino si sposa, sì, ma nulla di serio. Oggi è martedì, Marco Bosco vi ha buttati giù dalle brande, Dario c'è 24 underscore, mettetelo un po' dove vi pare, dalle 10 alle 13 con Marte Contro, oggi è il giorno del sondaggione. Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano dalle 13 alle 15, dalle 15 alle 17, il giorno della mia preferita. Silvia Austini con la sua Chaos Control dalle 17 alle 20, Emanuele Guzzardi, io sono l'eletto Rocky Perina 500, ormai da non perdere, non spreco più aggettivi per lui se non, che ne so, strepitoso, strepitoso. E poi dalle 20 alle 22 Federico Corsi con la sua fuori comfort, che poi Federico in realtà sta un po' in comfort per tutto. Allora dai, scaldate i motori.

0: Buongiorno, Pasco c'è e si sente.
1: Hai ragione Alessandro, era Sally.
2: Forse il pelato si è salvato. E Marte contro non è stato poi tutto sbagliato.
1: Oh, oh, oh. Grazie, grazie Dante per questi due vocalist che mi arrivano. Venite, allora ragazzi, oggi sogno nel cassetto, ma ve lo ricordo ancora dopo. Intanto le frequenze Radio Rock Italia e in tutto il mondo grazie al sito radiorockitalia.it, quello che linko nelle mie fantastiche storie, nel mio profilo Instagram Dario_C_24. E in tutto il mondo anche grazie all'app che avete scaricato nel vostro telefono prima di partire per l'estero, Radio Rock, dove potete ascoltare sia noi che l'altra, ed è in tutta Italia attraverso la TV canale 833 del digitale terrestre su Super 6. Ma attenzione, non ci limitiamo a questo. Se siete al mare, che oggi con questa pioggetta vengono a mangiare arriva le spigole, FM 96.6 da Villaggio Tognazzi, Torvaianica fino alla Dispoli più o meno. E poi invece se siete classico di quest'ora in macchina, fate tassisti oppure lavorate come agenti di commercio, non lo so, se siete in macchina, DAB Plus in ordine alfabetico, Radio Rock Italia per Roma e provincia. Allora, oggi è il giorno del sondaggione, quindi ancora un brano bello, questo mi piace tantissimo, Romano Romantico Blues, Tu Cuoque Blues, falla tornà. E noi torneremo dal break delle 10:15 con il primo classico per oggi e poi iniziamo ad entrare. C'ho il notaio che scalpita.

0: Falla tornare subito dopo il break, magari, noi qua stiamo.
1: Rock Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
14: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
13: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
16: State ascoltando
17: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci, c'è vitissima e anche fermento, perché oggi parliamo di sogni nel cassetto. Chissà se nel cassetto di Francesco De Gregori c'era quello di scrivere uno degli album più belli della storia della musica italiana. E allora il primo classico un po' ci va a confutare questa teoria, per cui Francesco De Gregori, Rimmel.
17: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, Super Six, visibile in tutta Italia, ve l'ho detto. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV in tutta Italia, quindi non ci avete veramente più scuse, che vi volete inventarci. Sono tutti i modi, anche per gli amici tassinari refrattari al... refrattari al DAB, allora però abbiamo un lavoro da fare quest'oggi, giusto?
1: Allerta Marte.
0: Esatto, sabato è uscito il mio tema.
1: Pronto, sparami.
0: Adesso sparo. Allora, sabato, come sempre, sul mio social Dario_C_Basso_24 è uscito il tema insieme a Ciccio Meteo, che saluto. Meteo, Ciccio, queste nuvole ci dobbiamo preoccupare o è una cosa di passaggio? Non lo so. Intanto il sondaggione, mi avvalgo del notaio, vai.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli amici marziani. Oggi è martedì, sondaggione, il penultimo di questa stagione radiofonica.
0: Sì,
1: parliamo del o dei sogni nel cassetto.
0: Esatto.
1: Diteci, che volete fare? Che avete fatto? Cosa volete ancora fare? Qual è il vostro sogno o quali sono i vostri sogni nel cassetto? Mandateci un vocale breve, timbrato e si beva.
0: Soprattutto si beva. Buondì Vince, buondì. Allora, partiamo, siccome questa è una trasmissione prettamente romantica, come lo sapete il mio cuore a volte non si può contenere, ti è beccato per questo.

0: Dario, scusa, vado un attimo off topic. Guarda, bellissime canzoni che stai mettendo, che stai trasmettendo. Complimenti per la scaletta oraria, ma suggerirei di essere meglio. Almeno sono sveglio.
1: Ah, ecco, quindi mi stai dicendo che devo in qualche modo essere più solerte? Va bene, sarò più solerte. Allora ti metto qualcosa di un po' più movimentato. Io però, cioè non è che posso fare tutto io. Io capisco che poi alla fine vi sto abituando alle richieste, ma quelle sono solo il venerdì. Anzi, notiziona, mi sa che le richieste questa settimana le faccio il GVD signora, GVD signora. Allora, abbiamo capito che si parlerà di sogni nel cassetto. Siccome, come sempre, siete un fottio di messaggetti un po' pazzi invocati da me, il notaio è pronto, i motori sono caldi. Io direi di cominciare. 3791-600-190 per il last minute di questa mensa. Direi che possiamo, non lo so, partire ad esempio così.
0: Dario, non lo so, io ci sto pensando a sto sogno nel cassetto, però non è che ho un sogno nel cassetto, che una cosa che sta lì, che vegeta. Io
1: Breve notaio.
0: ho tanti piccoli sogni che cerco di
1: Vegeta,
0: realizzare nella vita.
1: vegeta,
0: Piccoli, grandi, insomma,
1: vegeta.
0: poi questo è tutto relativo. Però io penso che bisogna sempre inseguire i propri sogni, piccoli e
1: Piccoli grandi. Bello.
0: grandi che siano, ma soprattutto tiramoli fuori dal cassetto.
1: Bello, io non vendo sogni, ma solide realtà.

0: Di Moria sole spento, capo fila della doppietta delle 10:30. Giustamente Vince dice mette gli Carcass. Sarebbe da fare, però insomma, mi astengo per il momento. Poi attenzione, autocritica del notaio.
1: Oh, qui non ci ho capito niente manco io.
0: Da solo, capito?
1: I vocali li devo fare brevi, brevi e timbrati.
0: Ti devi da fare sentire. Bello quel film che era.

0: un po' movimentato da Tommaso Paradiso, però adesso con quella dopo ti do proprio il tromogenone, caro notaio, caro notaio. Allora 10 e 35, quindi so, comincio a fare sul serio. Allora, benvenuti e benvenuti a tutti sulla navigazione della navicella che va su Marte partendo da Portonaccio. Vai!
1: Ciao Marto Contro.
0: Ciao.
1: Allora, il mio sogno del cassetto è stato per moltissimi anni diventare un cuoco top. Tale sogno purtroppo fu infranto 17 anni fa, quando un'auto mi invase la corsia procurandomi una lesione medullare, e da allora sedi a rotelle, grazie, arrivederci.
0: Hai capito?
1: Ma vabbè, non ci siamo buttati troppo giù. Allora sono passato all'altra sponda, sono diventato un sommelier, primo, secondo e terzo livello, ma comunque con un grande amaro in bocca. E vabbè, se la vi. Ciao a tutti.
0: Ciao, sì, se la vi. Ecco, poi i sogni nel cassetto non dipendono sempre da noi, ma anche dalle pedine che muove il fato, maledetto fato, a volte anche un po' troppo maledetto.

0: Akrom, sì o no, dai, io t'ha svegliato questa, insomma dai, tanti cuori, 3 per l'esattezza per Vince e il sogno del cassetto che poi uno sposta i cassetti, ma insomma in qualche modo andando avanti la vita è un dono, cerchiamo di capire come ricollocare i nostri sogni. Per esempio, posso dire una cazzata, io da ragazzino, verso i 15-16, quando poi ho iniziato a perdere i capelli, c'avevo sta fissa per il mio periodo reggae più totale, mi vedevo già, dico adesso appena cresco un attimino, reggaeton, mi faccio i dread. All'epoca era considerato un sogno del cassetto, mi sono dovuto arrendere a questa evidenza della natura. Allora 10:40, 3791 600 190, avanti il prossimo sogno.
1: Buongiorno e buon martedì.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio sogno del cassetto è pubblicare un libro sulla storia di mio padre e mio nonno.
0: Bello.
1: Che ho già scritto in realtà, solo che non so, non è ancora il momento di tirarlo fuori dal cassetto appunto e dire ok, adesso proverò a pubblicarlo. Perché richiederebbe un sacco di impegno. No, so, però adesso lo voglio tenere lì.
0: Scritto,
1: è scritto lì, è finito, è completo.
0: Però l'impegno più lungo è scriverlo.
1: Però così non mi chiama, certo, quindi per ora resterà nel cassetto.
0: Va bene, però non ti chiama, insomma, il più l'hai fatto. Non è che succede niente. No, notaio.
2: Se va bene a lui, va bene pure a noi.
0: È giusto. Effettivamente. E ognuno poi con i sogni del proprio cassetto ci fa quello che vuole. Sicuramente Caparezza da piccolo aveva il sogno di poter duettare con Tony Hadley. E poi quando è cresciuto un po', Goodbye Malinconia.

Tony Hadley, Caparezza, capolavoro ragazzi, capolavoro. Goodbye malinconia, malinconia, cioè, malinconia, come direbbe Max Pezzali. Allora, senza indugi ulteriori, break delle 10:45. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Questo è Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
9: 10:47, momento novità, novità powered by Riccardo Magni, eccola qua, l'Enore con la loro 13, ormai so che si dice 13, ma è scritto numeri romani, X11111, molto Odisseo, 13, l'Enore, vai.
10: La novità di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

0: Cane 1 a cane 2, rispondete.
1: Cane 2 a cane 1, cane 2 a cane 1.
2: Questi sono messaggi in codice su Marte, messaggi in codice su Marte. Allora, c'è spazio, mi è sembrato di capire, questa versione 13 di Lenore. Allora, andiamo avanti però, 10.52, 3791, 600, 190 per gli ultimi arrivati per quanto riguarda Marte contro di oggi col sondaggione. Il tuo sogno nel cassetto, vai.
3: Buongiorno, buon Marte contro tutti. Buongiorno. Ma io ho un cassetto di sogni, quindi alcuni realizzati, altri da realizzare. Cassetto pieno di sogni.
2: L'hai presi da Ikea? Beh, beh, molto valido.
4: Ciao Marte.
2: Ciao.
4: Sul fil di lana,
2: sì,
4: io il sogno nel cassetto non ce l'ho, ma perché mi hanno fregato il cassetto.
2: Ah, ecco, c'hai manca il cassetto. Questa è plausibile, notaio?
5: Sì. Va bene?
2: Sì.
5: Più che un sogno nel cassetto mi pare un incubo, però ok.
2: L'incubo è il furto del cassetto. Pensa che uno mette tutti i sogni nel cassetto e dice prima o poi li realizzo e poi gli fregano il cassetto. Vai, metaforicamente è un po' quello del messaggio di prima, no? Uno magari ha un sogno nel cassetto, poi uno stronzo non ci ferma uno stop. Oppure, che ne so, magari ti arrestano, ti vogliono fare un TSO e ti ammazzano. Insomma, queste però sono cose che non riguardano le nostre responsabilità nei confronti dei cassetti, per cui io credo che con un po' di coraggio questo cassetto prima o poi si apre, perché nella vita possiamo fare tutto e fondamentalmente, a parte alla morte, c'è rimedio a tutto, dai.

0: autore Daniele Marini sta suonando parecchio in questi giorni, quindi potete sentirlo in giro qua e là. Intanto ancora un vocale 3791 600 190, ve lo faccio partire su questa base country bluegrass.
1: Il sogno nel cassetto, bello. Allora, i sogni nel cassetto pigliano polvere, questo lo sappiamo tutti quanti, quindi bisogna aprire e dare una bella spolverata più volte possibile, ed è quello che io cerco di fare da qualche anno a questa parte, perché il mio sogno nel cassetto è quello di rendere il mio micro brand, la Balena Chic, mi raccomando, se non la seguite andate a seguirla su Instagram.
0: La Balena Chic, lo dico sempre.
1: Qualcosa di sempre più performante, sempre più... ecco appunto, perché infatti non è ancora cresciuta come dovrebbe, perché mi incarto quando si tratta di
0: promuoverla,
1: dare fiato alle vele.
0: Alle vele.
1: Mi sono incartata malissimo con questo perché mi emoziono, male. Capito? Quando parlo del mio sogno nel cassetto io mi emoziono, mi pia proprio la sindrome. Mi incarto anche sulla sindrome, perché non è una sindrome, ma è la Tourette, perché la Tourette. Vedi, tra un po' mi parte pure il bestemmione, lo sproloquio, aiutami te.
0: Vabbè.
1: Niente, il mio sogno nel cassetto è la Balena Chic, il mio micro brand. E ci lavoro ogni giorno perché questa possa diventare una realtà sempre più performante.
0: Perfetto.
1: Ecco, non è stato facilissimo, sto sudando per l'emozione. Quindi pensa che effetto mi fa il sogno nel cassetto a me. Dario caro.
0: Sì, cara.
1: Vado via perché già.
0: Vai via.
1: Mi sono scavata la fossa.
0: No,
1: vabbè,
0: non lo so.
1: Se vi va, la Balena Chic è su Instagram e vi aspetta a pinne aperte.
0: A pinne
1: grazie
0: aperte,
1: per
0: ciao.
1: Aiutarmi a sollevare. Basta.

0: Gazzelle, noi no, ma bellissimo il vocale del sogno nel cassetto della balena chic che si impallava e con la Tourette stava per bestemmiare. Sarebbe stato bello se avesse bestemmiato, notaio.
1: Spero non lo dica più ad alta voce, ma va bene.
0: Sì. Quanto sei competente. Va bene, allora andiamo avanti. Sogni nel cassetto, ne avete?
2: Il mio sogno nel cassetto è girare il mondo.
0: Sì.
2: Però diciamo che a naso, per come sto messa al momento, mi posso fare il giro del palazzo.
0: Ah, va bene.
2: Vabbè, è andata così.
0: Se vede che doveva andare così, se vede che doveva andare così, come si dice, nei migliori dei casi.
1: Sì, ok. Però ragazzi e ragazze, gli audio solo da sobri.
0: Ah, ecco perché dici che è una questione che, insomma, in realtà se fosse stata un po' più lucida ce l'avrebbe potuta fare a realizzare questo sogno, non lo so.
3: Guarda un po', ma chi l'avrebbe detto? Più di 50 anni ancora sogni nel cassetto, tra mutande e pedalini, io l'ho messi là, così so dove andarmeli a cercare.
0: Che bello.
3: Lasciamolo chiuso sto cassetto, sennò il sogno evapora.
0: Ah, ecco, questa è un'altra visione, anche poetica peraltro.
1: No, Dario, qui fammi una cosa, cancella l'audio, fai finta che non ti è mai arrivato.
0: Vabbè, ma non è che puoi essere così caustico. Comunque, questa era Daniele Marini, cantautore, però vedi che ha tirato fuori la poesia. Cioè, alla fine se uno apre il cassetto, il sogno evapora, ci avete mai pensato? Allora, teniamoli chiusi nel cassetto.

0: Questa è una Achille Lauro ormai dannata, dannato e dannata, ormai non è più questo Achille Lauro qua, anche se durante i concerti ritira fuori anche queste sue cosette. Allora, 5 minuti trascorsi dopo le 11, scorre tutto liscio, i vostri cassetti sono là, già fa un po' di considerazioni, c'è questo fato che ci impedisce di realizzare i sogni del cassetto, l'ansia che ci impedisce di realizzare i sogni del cassetto, la voglia di tenerli chiusi per non farli evaporare che non ci fa realizzare i sogni del cassetto, oppure anche l'importanza semplicissima di averne tanti bisogni nel cassetto. La 3791-600-190, mandami un vocale breve timbrato e soprattutto si te va.
1: Ciao Marte.
0: Ciao.
1: Uno dei miei sogni più grandi è andare a visitare New York.
0: Vabbè, dai.
1: Ciao Marziani.
0: Beh, diciamo che ciao Marziana, no? Diciamo che questo gliela puoi pure fa, La butto là.
2: Ciao Marte, ciao. Buongiorno. Allora, io a 44 anni ho capito che il mio sogno nel cassetto continua a essere quello di viaggiare e vedere tutto il mondo.
0: Bello.
2: Fatti alcuni viaggi, ma sempre troppo pochi. E a questo si è aggiunto il fatto di fare la lifestyler.
0: Lifestyler.
2: Tipo Sabba dalla Zorza, quelle che ti fanno vedere come si apparecchia, come si arreda.
0: Ah sì, insegnaci un
2: montone. Come si sta a tavola, come si cucina una buona torta. Tutte queste cose qua.
0: Secondo me questo
2: ci riuscirò.
0: Punto la puoi fare. Sì.
2: Nel frattempo lavoro in banca.
0: Vabbè.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona
2: ciao.
0: Buona giornata a te. Comunque basta un buon profilo Instagram, a occhio e croce.

0: Jack Out, Ego e Dick Rowe con questo Shouty alle 11.09. Molto radiofonico questo pezzo.
1: E dai, Achille Lauro, no! Ma porca mattina!
0: Ora
1: vengo là e sparecchio il banco,
0: No, scusa, dai, non lo faccio più. Cioè, almeno ci provo. Poi magari capita random, che devo fare? Adesso posso fare tutto io, come dicono quelli bravi, che poi lo dico sempre io in continuazione. Allora, Marziani, sogni?
2: Ah, Dario, ma dove cazzo stai? Quando vieni?
0: Eccomi.
3: Io ho talmente tanti sogni nel cassetto,
0: sì,
3: che praticamente sti cassetti non li apro neanche più.
0: Ah, ecco, vedi, questo poi è il senso, che a volte uno poi nella paura di dover affrontare l'irrealizzabilità dei propri sogni, a quel punto manco li apre più. C'è da riflettere. Vediamo un po' qua che cosa c'ho appunto per riflettere. Forse questo.
4: Ciao Marti, contro sono Sara. Il mio sogno è diventare un medico. Un bacio. Ciao.
0: Anche questo è realizzabile, Sara, visto la tua età. Credo che tu debba semplicemente studiare.
5: Buongiorno Dario. Buongiorno. Il mio sogno nel cassetto è renderlo ordinato, che è un bel casino.
0: Ah, ecco. Cassetto quindi fisico. Beh, diciamo, è disordinato perché ci sono tanti sogni, o perché ci stanno le mutande, i calzini sbagliati, i fantasmini scomparsi nella lavatrice, le magliette stirate male? Perché?

0: Musica per organi caldi, purtroppo, bello questo pezzo, molto beat, molto anni 80. Allora, l'espressione sogno nel cassetto, tra virgolette, indica un desiderio o un progetto personale che si custodisce gelosamente, spesso tenendolo nascosto per timore di non realizzarlo, per paura del giudizio altrui. È una metafora che trasforma le aspirazioni in oggetti preziosi da proteggere. Il concetto viene spesso esplorato non solo come modo di dire, ma anche in ambito psicologico e artistico, per indicare l'importanza di coltivare le proprie passioni e le proprie ambizioni. Chissà da che cosa è uscita fuori questa cosa, quando mi vengono queste domande, un po' come l'altra volta che era niente po' di meno che, vabbè. Allora, 11:15, torniamo con la seconda novità per oggi. Stay with me.
1: Rockstar. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Di giudizi universali e di sogni nel cassetto, Samuele Bersani ci porta, insomma, su queste note qua, con il secondo classico per oggi. Radio Rock Italia, Marte Contro, rimanete con me, vai.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Sempre una bella carezza, questa di Samuele Bersani, Giudizi Universali. Porta con sé un sacco di sogni nel cassetto. Marte contro, sondaggione del martedì, Radio Rock Italia. È rimasto l'ultimo, ve lo dico giovedì. Ve lo dico in anteprima giovedì, così avete più tempo per vocalizzarmelo. Però intanto abbiamo un lavoro da fare, che è quello dei vostri sogni nel cassetto. Vai!
1: Per i marziani, il mio sogno nel cassetto si è rivelato a 30 anni. L'ho aperto a 30 anni. Ce l'ho messo di tempo a trovare il mio posto nel mondo.
0: Beh, 30 anni, dai.
1: E desideravo diventare un attore. O forse dentro di me lo spirito era già quello di un attore, ma non ne avevo le capacità, né ne ero consapevole. A 30 anni ho deciso di diventare un attore professionista.
0: Bravo.
1: Poi sono diventato un doppiatore professionista.
0: Bravo.
1: E ora faccio questo mestiere da 17 anni.
0: Hai capito? Quindi hai realizzato il tuo sogno nel cassetto? O no?
1: Da 18 ormai.
0: Ah, ecco.
1: Cazzo, come vola il tempo.
0: Hai realizzato che il tempo è passato e che adesso sono 18 anni che hai realizzato il sogno nel cassetto. Adesso vi faccio una domanda: ma se uno ha realizzato, se una ha realizzato il proprio sogno nel cassetto, poi che fa? Non c'ha più sogni nel cassetto? Questa canzone pure porta con sé un treno pieno di desideri, ve la ricordate?

0: e allora quando avete finito il vostro cassetto, ce l'avete ancora un desiderio da mettere là dentro e tenerlo stretto? Chi lo sa?
1: Ma sinceramente...
0: Ah.
1: Ciao Da.
0: Ciao bella.
1: Buongiorno, come
0: Buongiorno.
1: Stai?
0: Bene. Tutto bene, tutto
1: lo
0: bene.
1: Lo so che sei chiuso nel tuo mondo.
0: Sì.
1: Che stai cercando di gestire quelle forze che ti tirano.
0: Ma che scherzi, poi la radio...
1: E a parte questo, allora, sì. Sogni nel cassetto no? Perché
0: no.
1: Non mi piace tenere i sogni nel cassetto.
0: No.
1: Sinceramente. Mi piace manifestare e agire di conseguenza. Tipo, voglio fare questo, oppure voglio
0: fare questo.
1: Fate questo. Non lo metto nel cassetto e lo tiro fuori, perché magari poi te lo dimentichi.
0: Ah, quindi lo fai direttamente.
1: Per senso.
0: Bell'idea.
1: Per me questo è il sogno nel cassetto.
0: Un po' di Roma Nord. Sì, chiamiamolo così.
1: Io tra poco vado al mare.
0: Ah, ecco.
1: Ora.
0: Questo è il sogno del cassetto, andare al mare. Però c'è da dire che effettivamente se uno le cose le fa appena ce l'ha in mente, non c'ha bisogno di metterle nel cassetto.
2: No, Dario, qui fammi una cosa, cancella l'audio. Fai finta che non ti è mai arrivato.
0: Ah, ok, faccio il vago, è la cosa migliore. Va bene, hai ragione. Come diceva mio padre, la merda me lo tocchi meno puzza. Un po' romano, è così, vai.
3: Essere come Bob De Niro per poter dire ce l'hai con me. Vorrebbe essere come Bob De Niro per poter dire ma dici a me. Ha girato il cacciatore, sposato solo donne,

Mi farebbe piacere sentirvi applaudire quando recito, come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, e se Cosciuga si misurasse chissà quante ne piace. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono cattura raffinata. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

0: Ciao Dario, come stai? Spero tutto bene.
1: Ironia
0: è un po' che ti volevo scrivere.
1: Stai facendo ironia sulle marziane? Io non capisco perché adesso tu, notaio, debba in qualche modo assurgere anche al ruolo di giudice. Uno è notaio o uno è giudice, e non è che poi fa tutte e due le cose. Vabbè, sentiamo chi c'è qua, vai.
2: Ciao Dario.
1: Oh, Marte, vai.
2: Sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: È il mio sogno nel cassetto.
1: Vai.
2: Te potrei dire la pace nel mondo.
1: Dai,
2: beh,
1: bello.
2: Ma poi, a parte la barba e la panza, potrei sembrare una dei candidati al concorso di Miss Italia. Se scendo dal gradino dei massimi sistemi,
1: sì,
2: ti potrei dire la salute per tutte le persone a me più care, ma sarebbe pleonastico,
1: certo,
2: e farei intorto a tutti gli altri.
1: Giusto.
2: Perciò, come la metti male.
1: E quindi sto cassetto, Marte?
2: Forse direi di poter continuare a leggere in continuazione per tutta la vita,
1: riuscire
2: per poter realizzare quel
1: vista.
2: Sogno che Virginia Woolf chiamava paradiso, se poi esiste davvero. Ma l'augurio per tutti è questo: a regà, tiramolo fuori sto sogno,
1: e
2: il cassetto lasciamolo vuoto. Te saluto da Nione.
1: Ciao Marte, bella questa, mi è piaciuta particolarmente, sicuramente il notaio avrà anche apprezzato, vero notaio?
0: Beh, se va bene a lui va bene pure a noi.
1: Dai, sì, perché Marte è super partes nella nostra, diciamo, costellazione marziana, per cui non ci posso fare niente. Tu continui a volte a dibatterci, ma in realtà quello che dice lui rimane una mira irrealizzabile per molti, ma quello è un pianeta, capito? Sta là vicino a noi, irraggiungibile, ha dei poteri proprio che vanno oltre, quindi pensa che cassettone che c'ha. Io penso che uno dei veri sogni del cassetto del pianeta Marte sia quello che l'uomo non ci metta mai piede.

0: Morgan, appunto, altrove. Altrove è la speranza che ha Marte, insomma, dove possa andare l'uomo. In doppietta che era delle 11.30, per cui, insomma, si passa da una poesia all'altra. Questa sempre, oggi sono scoccoloso, notaio, non me ne voglia. E quindi mi vado a perdere nei meandri anche di questo brano qua, che male non ce fa, fa anche rima e c'è, e quindi inevitabilmente mi si viene a collocare uno stacce. Vediamo se durante questo intro posso passare tipo questo
1: su Amazon Channel.
0: Beh, carina questa di Amazon Channel. Sentiamo quest'altro, pronti, via.
1: Buongiorno Matte Contro. Buongiorno. Giovannetta da Roma. Ciao, Giovannetta. Senti, allora, il sogno nel cassetto non si dice, perché sennò poi porta male e non so vera.
0: Ah, ecco.
1: E per tutto l'impegno che ci puoi mettere non funziona, quindi il sogno nel cassetto rimane nel cassetto. Fatteli ca tua
0: e fatevelica vostra.
2: Tu non sai contare tutte le ferite

0: Buongiorno Dario.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Io sono rimasto un po' indietro.
1: Sei rimasto indietro? Vabbè, dai.
0: Ho fatto 4-5 giorni in terra sarda.
1: Ah, in terra sarda, pensavo in terra santa.
0: Se posso rimediare.
1: Rimedia, rimedio. Vai. Vai, come no?
0: Allora, il mio gelato preferito.
1: Il gelato, una settimana fa.
0: Classico,
1: vabbè,
0: sempre.
1: Vai.
0: Creme.
1: Sì.
0: Pistacchio.
1: Sì.
0: Cocco.
1: Sì.
0: E nocciola.
1: Pistacchio, proprio. Cocco e nocciola. Doppia panna.
0: Faccio solo questo.
1: Doppia panna.
0: Non vado oltre.
1: Capanna.
0: Solo questo ormai.
1: Capanna, cazzo.
0: Ormai.
1: Vabbè, niente.
0: So 30 anni, 40 anni. E per quanto riguarda invece i sogni nel cassetto. Io non ce n'ho. Per tanto quello che voglio fare, magari se ci riesco lo faccio.
1: Quindi non li metti
0: guarda,
1: nel cassetto.
0: Il sogno nel cassetto hanno in pensione. Questo
1: cioè non lavorare
0: prima,
1: non lavorare
0: così.
1: Oppure il mio.
0: Te godi prima la pensione e poi fa tante cose. Quando sei più giovane, perché poi da vecchio. È difficile.
1: E quindi?
0: Ci devo assistere sempre la salute.
1: Sempre la salute.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a te, grazie. Hai anche recuperato quella del gelato, che non era facile, eh?
2: Sì.
1: Sì.
2: Va bene?
1: Sì.
2: Più che un sogno nel cassetto mi pare un incubo, però ok.
1: Sì, un po' per il tono, un po', però ha dovuto mettere insieme sia il gelato che il cassetto, come facevi? Comunque, alla fine ho dovuto trovare un modo l'ho dovuto trovare.
3: Guarda su quel campo.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Questo è
10: Marte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
11: C'è vita, 11:46, c'è vita, anche molto movimento quest'oggi su Marte. Loro sono Bobby Joe Long's Friendship Party con la loro Poltergeist, l'ultimo lavoro esibito live qualche giorno fa. Vai, ascoltiamolo insieme.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
13: Oh, ce l'avemo sto pollo no? Dai! Di recente ho

mai preso 30 danari. Non ho mai rubato il salario. Non ho mai ascoltato le zeppelin al contrario.

0: Acquari, watch
1: mi ha girato nel cassetto.
0: Oh, qua non te fanno passare niente.
2: Sì, no, c'hai ragione. Dai, la panna. Ma la panna, non doppia panna, la panna no, solo tu, sopra. Ma quella, diciamo, è un must. Cioè, manco ho detto.
0: Mi è fatto venire in mente che la panna, il marito zaro di via Ettore Rolli, che insomma, a cui tutti ci siamo rivolti almeno una volta nella vita. È stupendo che uno prenda sempre il maritozzo con la panna e quello si chiama il maritozzaro, non so i maritozzi con la panna. E stupendo perché tu andavi in cassa e facevi, che so, due maritozzi e lui te faceva sempre capanna. Cioè, con che se no? Però evidentemente perché li vende pure vuoti, questo poi ci ho ragionato anni e anni dopo. Però era stupendo questo sound continuo, perché uno va in cassa pure con la voce sommessa alle 3 di mattina, ha 3 maritozzi e lui capanna. Poi a quello dopo, che verrà un maritozzo, capanna. Quindi tu mentre stai dentro senti soltanto lui che fa capanna. No, vabbè, di che stiamo a parlare? Cose proprio di alti, altissimi livelli.
3: Il mio è un tipico sogno italiano medio.
0: Sì.
3: Fare il calciatore.
0: Il calciatore.
3: Ho 53 anni, ma vabbè, ancora
0: con la medicina sportiva di oggi.
3: Piano piano, dai.
0: Sì. Puoi giocarti l'overage. Certo, 53 anni sono un po' troppi, però insomma, se ce l'ha fatta Messi a giocare al mondiale, vai.
4: No, Dario, qui no, fammi una cosa, cancella l'audio. Ah, fai finta che non ti è mai arrivato.
0: Ah, ecco, questi che vogliono fare i calciatori, dice il sogno del cassetto che va perseguito, diciamo, tra i 13 e i 17, se no dopo una certa va accannato. Ma non lo so, perché dà tanta soddisfazione pure il calciotto del giovedì, tanta soddisfazione e tanti infortuni. Io ho dovuto smettere per quello. Mi sono dato al padel per la felicità dei fisioterapisti, poi ho smesso pure là.

0: Eccoci qua, allora 11:57, scorre il tempo liscio qui su Marte mentre stiamo aprendo i vostri cassetti con dentro i vostri desideri. Manca ancora un'ora, insomma, tempo ce n'è in abbondanza. Sentiamo chi c'è qua, vai!
1: Ciao Marte, ma ti dirò, al momento sogni nel cassetto non ne ho perché sto in una fase abbastanza elettrizzante e spaventosa allo stesso tempo in cui ho tirato fuori i sogni dal cassetto, quindi sto cercando di realizzarli, quindi nel cassetto non c'è rimasto più niente. Facciamo così, non ti dico il mio sogno principale nel cassetto, fuori dal cassetto, perché se no non si avvera. Te ne dico un altro collaterale, una cosa che non ho mai fatto e che vorrei tanto fare, anche perché magari in ascolto c'è qualcuno che se ne occupa, ed è fare recitare per un audiolibro.
0: Allora, editori di audiolibri in ascolto, oltre a seguire la Balena Chic su Instagram, che si è autopromossa in maniera un po' bislacca, ma comunque l'ha fatto e quindi va bene. Se c'è qualcuno che fa degli audiolibri, insomma, contattatemi.
2: Sì, ok. Però ragazzi e ragazze, gli audio solo da sobri.
3: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo

0: girare, falla girare.
1: Falla girare, Giovanotti. Due minuti trascorsi dopo le 12. Siamo nel corso del martedì di Radio Rock Italia, di Marte Contro. Quindi stiamo parlando del sondaggione di questa settimana, che vi ricordo, i sondaggioni escono sul mio social, Dario_C_24, e poi anche su TikTok. Ma prima arrivano sul mio broadcast di WhatsApp, quindi ne approfitto per ricordarvelo. Se volete essere aggiunte o aggiunti al mio broadcast di WhatsApp, dove il sondaggio esce il sabato, quindi avete poi sabato, domenica, lunedì, martedì per mandare il sondaggio, basta scrivermi in DM su Instagram e darmi il vostro numero. No, Dante, non lo faccio per avere il numero delle ragazze che magari mi seguono. No, ho superato quella fase, anche se c'è chi non supererà mai questa fase, come diceva Nick Corby a proposito di Febbre al 90, ma che poi no, sarebbe al 90esimo o al 90, al doppio titolo. Titolo originale Fever Pitch, quindi non c'entrava un cazzo la temperatura ed era più semplice, ma spesso noi con i titoli facciamo un po' di pastrocchi. E così, ormai è finito il tempo di questo talk, quindi parlando di Nick Corby e di Febbre al 90esimo, consiglio La gioia fa tanto rumore di Sandro Buonvissuto, che se vogliamo per noi romanisti o per chi segue il calcio è una sorta di must pari a quello di Fever Pitch di Nick Corby, per spiegare il tifoso, però proprio nel dettaglio della Roma di quegli anni là, di quando eravamo bambini, ed era arrivato quel giocatore lì che è una divinità che mai più si è ripetuta, Paolo Roberto Falcon.
2: Signori imbellettate, io più non vi sopporto, infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Il maestrone Francesco Guccini Cirano. Ce ne sono di sogni incastrati nelle canzoni di Francesco Guccini, specialmente in questa Cirano. Allora, 12:10, io ho ancora un bel po' di messaggi da mandare e vediamo cosa succede. Ad esempio, qua
1: il bisogno del cassetto è avere il potere di oltrepassare la rete che hanno messo sotto al ponte di Ariccia.
0: Sì.
1: Buona giornata a te.
0: E insomma, ecco, mi auguro sia una butade, ma insomma immagino di sì, una butade di sotto, come dicevano gli amici della Lazio nel 2001, ma io ripeto, non seguo il calcio, quindi non fa testo quello che dico. E ma me lo prendo, perché poi questi sondaggi sono aperti un po' a tutto. A proposito di aperti un po' a tutto,
2: cane 1 a cane 2 rispondevo.
3: Cane 2 a cane 1, cane 2 a cane 2.
0: Succedono cose strane all'interno di questa trasmissione, e vi volevo dire appunto che la prossima settimana sarà l'ultimo sondaggio. L'altra cosa che vi devo dire assolutamente è che domani non ci sarò, al mio posto ci sarà Silvio Austini, credo, e invece il 30 ci sarà Vincenzo Pigliapoco, quindi io non il 24, scusate, Vincenzo Pigliapoco, poi il 30, per cui questa settimana sarà corta, ci avrò soltanto giovedì, dove però riproporrò la mia rubrica Quinto Quartiere e soprattutto le richieste. Quindi insomma, domani salto, giovedì richieste e Quinto Quartiere, venerdì salto, e la settimana prossima ci avrò tutto tranne il giovedì. Quindi insomma, c'è questo sondaggione che balla, questo vi piacerà tantissimo. Aspetta.

0: Band, tutto piange. Allora, 12:14 stiamo giusto appunto andando al break delle 12:15, quello che ritornerà qui tra noi con il secondo classico per oggi di terzo classico per quanto riguarda Marte contro di oggi, ed è un bel classico cazzarola.
1: Rockstar. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€, e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: State ascoltando Marte contro, c'è vita sul pianeta Torre.
0: Eccolo qua, poi come ultimo classico è veramente uno sgambetto alla chiusura della mia trasmissione, ma me ne farò una ragione perché è sempre un ottimo ascolto quello del maestro, l'altro maestrone, Bobbo. Parliamo di Lucio Dalla, in rotazione del classico grazie alla mia redazione come sempre, e parliamo dell'Ultima Luna. Vai, buon ascolto, alzate il volume di sti cazzo di stereo.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Paraira, vicini tremate, se mi dici alza io alzo, bravo Vince, questo è lo spirito di Marte Contro, che lo spirito di Marte Contro sia con voi e con il tuo spirito,
1: Ho capito, ma se ti si sta sui culo dillo.
0: pure tu, c'hai ragione, non è la mia intenzione venire meno al mio patto speaker ascoltatori. Allora, un messaggino, vai.
2: Ciao Marte, ciao Da.
0: Oh, ciao bello.
2: Allora, il mio sogno nel cassetto sarebbe...
0: Sì?
2: Fare il protagonista di un film o di una serie cinematografica, però.
0: Però già fai il doppiatore.
2: Figa. Ma è un sogno difficile da realizzare, perché in Italia se produce poco e quel poco è niente di che.
0: Fa cagare.
2: Però la speranza non muore mai. Baci a tutti,
0: un bel sogno nel cassetto. Sì, bisognerebbe però partire sempre più. Avrebbe sempre voluto fare la radio. Dice, la fai? Sì, la faccio, ma l'ho interrotta 20 anni fa dopo averla fatta per 10 anni e l'ho recuperata adesso. Però per realizzarla come avrei voluto, forse alla soglia dei 30 anni me ne sarei dovuto andare per esempio a Milano, che è un posto dove le possibilità di espansione del fenomeno radiofonico erano molto più ampie rispetto a Roma, dove c'erano solo radio sportive e si parlava di pallone, bla bla bla. Lo sto ricoltivando adesso, ce l'ho sulla pelle, mi fa stare bene, il mio sogno nel cassetto, l'ho fatta sostanzialmente per 20 anni, però forse, ecco, vai in America se vuoi fare una serie.

Bye. Tra i vari desideri nel cassetto, appunto, quello di andare a New York, quell'altro che ha detto che vuole andare negli Stati Uniti per avere modo di prendere parte ad una serie, io ho detto di andare a Milano, sostanzialmente il me ne voglio annà, cantato da anche quella che ha detto che voleva fare tanti viaggi e viaggiare tutto il mondo, e sostanzialmente il me ne voglio andà delle radici nel cemento sono il sunto di quello che appunto sta emergendo in questa apertura dei cassetti, dei vostri cassetti, rispetto ai desideri o ai sogni, chiamiamoli così, che sono lì dentro, anche che i sogni sono desideri, quindi insomma alla fine le cose si sovrappongono. Allora, doppietta delle 12:30, parto con gli After Hours, con una bellissima versione del 1999 della loro Bianca, e li metto in doppietta con qualcosa di Anacolo di che? Te stavi con tua madre, lui dice che stava con uno con una spada di fuoco, arfio, manco le basi del mestiere, arfio.

After Hours, Bianca in doppietta con i Movida, gruppo torinese che tiro in ballo perché nei sogni e nei desideri interviene quella che è la caratteristica dei Sapiens, anche secondo Harari, da animali a dei.

0: Movida alle 12:39, bel pezzo, parliamo di musica alternative grunge italiana degli anni 90, hanno fatto un paio di dischi, io vi invito a recuperarli qualora ne aveste tempo e soprattutto voglia. Allora, ancora qualche messaggio quando Vincenzo Villapoco è già arrivato qui dietro che romba per poter prendere il comando della sua Troppo Italiano. Io faccio altro che spingere play su questo messaggio qua.
1: Buongiorno Marte, ma buongiorno. Come sentite dai rumori? Ma chi sente ma i rumori? Chi li sente? Non certo. Te la menare.
0: Scusa, non come te la sentite? Menare.
1: Cioè così, a caso. Perché noi stiamo a sentire tutti quei sottofondi.
0: No,
1: ma va.
0: No, però ho fatto bene a passare il suo messaggio che ha proprio corroborato la mia autostima. Ti ringrazio e devo dire che oggi mi sono arrivati un sacco di messaggi personali. Fa veramente piacerissimo, avere a che fare con voi Marziani e Marziani. Ma d'altronde questa è una comunità, una famiglia, ormai ci conosciamo tutte e tutti e quindi giustamente. Ma attenzione, perché l'ultimo sondaggio di Marte della prossima settimana sarà proprio quello che vi porterà a esprimere al meglio il vostro rapporto con Marte contro e con tutto quello che ha rappresentato per voi, almeno quello che ho provato a fare insieme a voi, con voi. E ricordate una cosa importantissima che forse dovrei mettere tra i saluti finali della prossima stagione, che se io posso cambiare e se voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Mi sembra un po' Merluzzo quando fa i versi.

0: grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Nuda come Roma, sette vizi capitali, Piotta e il muro del canto. Allora, c'ho poco tempo, c'ho ancora uno, due, tre messaggi sui vostri sogni nel cassetto, ma adesso mi resta il tempo per andare al break delle 12.45, tornare con l'ultima novità per oggi, poi selezionare attentamente un brano, ma soprattutto selezionare attentamente il brano con cui chiudere, perché insomma, dai, Lucio Dalla me l'ha passato l'algoritmo due, tre canzoni fa. Quindi non lo so, o richiudo con Vasco, mo ci penso, c'ho ancora qualche minuto per poter capire come fare e se fare. Nel frattempo, allora, abbiamo detto break delle 12.45 e torniamo direttamente qua con l'ultima novità per oggi. Stay with me, Rockstar.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questo è
3: Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita sul pianeta torbido. Andiamo a sentire l'ultima novità per oggi, che vi ricordo essere generata, prodotta, redatta da Riccardo Magni, in questo caso The Crow, con il loro brano del 2000, targato 2026. Parole, cantava Mina. Parole, cantano i The Crow. Ascoltiamole insieme, vai.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: The Crew, parole, bello, bello sto pezzo. Allora, 12:49, siamo addirittura d'arrivo.
1: Che è? Pubblicità progresso. Fatevi purine di ganja, che il tabacco fa male.
0: Ah, ecco, grazie. Serve avere questi inserti. Tra l'altro sogno nel cassetto la legalizzazione della canapa in Italia. Allora, Rush di Sogni nel cassetto, sentiamo.
2: Il mio sogno nel cassetto è ritrovare la chiave, perché l'ho persa. Anche perché non mi ricordo quello che ci ho messo dentro.
0: Metaforico e metadentrico. Bene, scusate. Vada,
3: bella Darione, bella Radio Rock, bella Marte Contro, bella Marte Contro. Come diceva il maestro, io nel cassetto c'ho solo Grassini puzzolenti.
0: Giusto.
3: No, il mio sogno nel cassetto, sì, era quello di fare l'attore, l'ho realizzato, ma ancora non come dico io, quindi tempo al tempo.
0: Tempo al tempo.
3: E viva la gnocca, che Dio la benedocca.
0: Moci, hai ragione. L'ultimo.
4: Quella Marte, allora, il desiderio della mia vita è uno solo, purtroppo.
0: Sì.
4: È quello di almeno una volta di dormire accanto alla persona che amo.
0: È bellissimo.
4: Penserai troppo sdolcinato,
0: no, in realtà.
4: Non è finito il sogno.
0: Ah,
4: il sogno è che possa morire invece che io moro accanto tutti i giorni, non sa che fortuna che c'ha.
0: Ah, ecco, quindi doppio sogno, ritornare a dormire vicino all'amata e che magari sia anche vedova.

0: Bastava dirlo che non mi sopportavate più, invece me l'avete fatto dire da Zucchero. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questo Marte Contro per oggi. È stato bello aprire i cassetti con i vostri sogni, i vostri desideri all'interno. Grazie per l'ascolto a tutte e a tutti. Un saluto, un abbraccio, Vince, Tommaso, Alessandro, Diego, la balena chic, seguitela su Instagram che fa veramente dei begli oggetti, anche i miei anelli, le mie magliette, insomma è una pubblicità progresso. E non mi resta altro che salutarvi, darvi l'appuntamento a dopodomani, quindi giovedì, quando proporrò le richieste e il quinto quartiere, e lascio la parola a Vincenzo Pigliacoco con la sua Troppo Italiano. Vi saluto come al solito con Excusatio non petita, Accusatio manifesta. Scambiate i milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi propri campa 100 anni, e se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Ce l'ho aggiunta proprio adesso, il mio sogno nel cassetto è quello della radio, quindi eccomi qua a parlare con voi anche dopo domani. Allora grazie a tutte e a tutti per l'attenzione, buona giornata di canicola. Ciao Vince, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
1: Avete ascoltato Marte Contro.
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Oggi Dario Cecchettani puntualissimo. Tanti complimenti a Dario Cecchettani, che è riuscito a darmi la linea alle 13 in punto, proprio il secondo preciso. Quindi iniziamo Troppo Italiano al meglio in questo martedì 21 luglio. 2 ore insieme a voi, 2 ore insieme alla musica italiana di Radio Rock Italia, 2 ore insieme a Vincenzo Pigliapoco, sia me medesimo. Come al solito iniziamo con la prima canzone scelta, selezionata accuratamente da Dario Cecchettani, Valentina Lupi con La mia colpa.

Vi ricordo subito il numero di Radio Rock Italia con il quale scrivere qui in diretta: 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, altrimenti dall'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

Barking, un cantautore veramente speciale, ha già avuto l'occasione di aprire alcuni importanti artisti nazionali ma anche internazionali, fra i quali Nicolò, Fabi, Max Gazzè, i Two Cellos, che tanto tempo fa andavano super di moda, hanno fatto dei concerti incredibili, e anche Jack Savoretti. Adesso è musica per organi caldi con la loro Purtroppo.

con la loro purtroppo musica per organi caldi, che è anche una raccolta di racconti di Charles Bukowski pubblicata in Italia nel 1985. Credo che prendano il nome proprio da quella. Prima del break, i Bachi da pietra, accetta e continua.

0: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: 13:16 è il momento del classico per Troppo Italiano. Arriva Caparezza, Vengo dalla Luna.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Vengo dalla Luna, oggettivamente una delle migliori canzoni nella sua discografia, quanto l'ho ascoltata soprattutto da molto piccolo, canzone attuale ancora oggi. E passiamo da Caparezza di nuovo a rock con una delle band più storiche all'interno del nostro database. Giusto qualche giorno fa hanno fatto un concerto a Roma, 40 anni dopo l'album 17 Re. Ovviamente sto parlando dei Litfiba, e quindi adesso li sentiamo con Sole Nero.

FIBA riempiono ancora l'ippodromo delle Capannelle dopo tutti gli anni di carriera che sono passati. Ogni volta che passo Sole Nero mi viene in mente invece Sole Spento dei Timoria.

Difficile scegliere fra Sole Nero e Sole Spento, due canzoni belle che non dobbiamo per forza mettere a confronto, e non lo faremo, ce le godiamo tutte e due una dopo l'altra. E adesso invece Piotta insieme ad un'altra istituzione della musica italiana dal nome di Davide Toffolo, Ecchime.

Veramente Davide Toffolo, fumettista, illustratore, cantautore, chitarrista, anche frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, fra le miliardi di cose fa anche quello. Allora, i Tre Allegri Ragazzi Morti hanno fatto un concerto pochi giorni fa, due giorni fa, questa domenica, insieme ai Sic Tamburo, concerto che purtroppo se l'è dovuta vedere con la finale dei mondiali, concerto che era programmato da tantissimo tempo e purtroppo la finale dei mondiali ci è finita proprio in mezzo. Infatti mi è piaciuto tantissimo il tentativo di pubblicizzare il concerto come una sfida nei confronti della partita, la partita più importante degli ultimi 4 anni, però non si può dire che abbiano perso sicuramente.

I ragazzi morti, il mondo prima, come vi ho già detto, non hanno suonato da soli il 19 di luglio, ma insieme a loro i Sic Tamburo. Li ascoltiamo in questo momento con Ho perso i sogni.

quindi abbiamo riascoltato praticamente il concerto del 19 luglio per sbloccare un ricordo recentissimo per chi c'è stato e per far rosicare un pochino chi non c'è stato, un po' come me. Dopo i Sick Tambour, dopo i Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle band più interessanti italiani, possiamo categorizzarli come alternative, ma spaziano, noise, shoegaze, psych rock, sono i New Candies con Tempest.

I New Candies tempera un curriculum già lunghissimo il loro, con sessioni per Key, XP, Jamie Nevan. Hanno suonato anche insieme ai The Brian Johnston Massacre, per dirne uno, ma Iggy Pop li ha definiti anche kinky. Poi andate a vedere il significato. Prima del break, i mostri 100 lame.

0: quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Di nuovo in diretta con Troppo Italiano, con voi fino alle 15 di questo martedì 21 luglio. È il momento della novità di Radio Rock Italia, Gianna Nannini, America Inc.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La novità di Radio Rock Italia, Gianna Nannini con America Inc. Ovviamente durante la durata del brano avete sentito una voce maschile che non era chiaramente quella di Gianna Nannini, perché questa novità in realtà è una reinterpretazione dello storico successo del 79 di Gianna Nannini con la collaborazione di Marrakesh. È stato anche prodotto da Dardust. La nuova versione vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione. Lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato proprio nel 79 alla stessa età della canzone, e le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

0: Precipito, Giorgio Canali e Rosso Fuoco. Ogni volta che ascolto questa canzone tengo le cuffie e rimango a bocca aperta ogni volta che l'ascolto. Una potenza veramente indomabile, potenza che raramente si trova nelle voci italiane, ma in particolare una ce n'è una, sicuramente la voce più potente, la voce più iconica della storia della musica italiana è Mina con Oggi Sono Io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: E beh, cosa bisogna aggiungere? Ovviamente quando parla Mina parla per lei e non bisogna dire nient'altro perché ha spiegato già tutto. Andiamo avanti con 1 più 1 dei Folkast.
1: Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri. Anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre.

è dura, non ho più un uguale cura. Mi stupisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte. Scherza con chi non deve, poi cerca di riparare.

0: 1 più 1, Folcast, nato a Roma nel 92 in una famiglia di musicisti, e questo gli permette di divorare fin da bambino qualsiasi tipo di musica. Inizia infatti poi a suonare il pianoforte, il basso, la batteria, per scegliere poi la chitarra come strumento definitivo, come accompagnatrice nella sua carriera musicale, fino anche al conseguimento della laurea al Conservatorio di Frosinone. Quindi parliamo di una persona anche con un bel curriculum, sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista delle serate, dei concerti, perché ha aperto ad artisti come Max Gazzè, Daniele Silvestri, Carmen Consoli e tanti altri. Ma allora, sono le 14, abbiamo superato la prima ora di Troppo Italiano, e io vi ricordo il numero 3791 600 190 per intervenire in diretta su WhatsApp tramite messaggi o note audio. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure scaricando l'applicazione gratuita per iOS o Android, in DA Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.
1: Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino.

0: Passi Amore. Allora, cara ascoltatrice o caro ascoltatore, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.
1: Hanno visto bere a una fontana

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Questo è...
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Secondo e ultimo classico per le due ore di Troppo Italiano è Daniele Silvestri con la sua Testardo.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Classico di Radio Rock Italia alle 14:20 qui con Troppo Italiano e Vincenzo Pigliapoco in regia. Come sempre i nostri classici molto variegati, rimaniamo spesso e volentieri sul rock, ma ci spostiamo con piacere anche verso il mondo del rap, ma come in questo caso verso il cantautorato. Adesso, dopo Daniele Silvestri e la sua Testardo, procediamo con Romagnoli, che non è l'ex difensore di Lazio e Milan, perché lui invece è Alessandro. Questo qui è Luca.

0: Luca Romagnoli, Perdere. Abbiamo ascoltato due cantautori veramente differenti. Il cantautorato italiano è una cosa straordinaria, perché ti permette di passare chiaramente da Daniele Silvestri fino anche a Luca Romagnoli, con questo approccio alla musica molto più romantico, molto più sensibile, molto più intimo e privato. Ma poi si arriva anche a tanti altri, si arriva ad esempio anche al synthpop, che ascolteremo fra pochissimo, perché prima arriva Pierpaolo Capovilla con i suoi Cattivi Maestri e la sua Morte ai Poveri.
1: Morte ai Poveri! Yeah!

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

0: bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Oggi pregheremo per e siamo versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti derubo,

Benvenuti ai poveri Pierpaolo Capovilla, i cattivi maestri. Io vi ricordo che dopo di me quest'oggi arriverà Silvio Austini con Chaos Control dalle 15 alle 17. Poi Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500 dalle 17 alle 20. E per concludere questo splendido martedì 21 luglio, Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 fino alle 22. Torniamo al cantautorato, questa volta di Lucio Battisti.

Una donna per amico, un classico che più classico non c'è. Avevamo parlato del cantautorato, di tutti i suoi aspetti, e questo è solo una delle tante facce del cantautorato italiano, ma anche una delle tante facce di Lucio Battisti, forse uno dei cantautori italiani che è cambiato di più dall'inizio alla fine della carriera. Fine della carriera che qualcuno addita anche come pazzia, ma non è pazzia, è chiaramente genio. 3791 600 190, se siete in disaccordo. Ma come si fa ad essere in disaccordo con questa opinione qui? Passiamo dal vecchio al nuovo, dal classico fino alla novità, dei Katana Koala Kiwi, Formaldeide.

Bravissimi, bravissimi. Se devo muovere una critica, ecco, scegliendo questo nome hanno scelto delle iniziali non proprio fortunate nella storia del mondo. Katana Koala Kiwi, KKK. Non cercateli mai su Instagram abbreviati, perché potrebbe uscirvi qualcosa di molto